Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de Feria

Stazio Radiofonica Vaticana. Tamitus pletui te bratonem. Cani corus monacum ex ordine benedictinorum absi absilos in veria.